canzonella. Eccola, appunto facciamo che ce la canti. Zitto, vien gente, ed esso...

pazienza. Ma Susanna si avanza, io vo provarmi, fingiamo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me fa bella da Figaro, al fine non può meglio sperarsi. L'argent è tu, che lingua, manco male con non sa quanto vale. Questo è giudizio.